0: Яркая палитра воспоминаний.
1: Si dentro al rosso di un tramonto che colora i nostri umori e noi ci stringiamo sconosciuti e